E io pulmina nel corazon, ne mando anche a cereche. E io pulmina nel corazon, ne mando anche a cereche. Adio lucerito alba, adio lucero porà, perché nel mio cuore è putama, oggi il tuo nemico sarà.